0: zur Zukunft.
1: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.